da da ne re re da ne da ma ga ma re ga ma da ba ma ga pa ma ga re ga ga ma da ni ma ni ni da ba ma da ba ma ga pa ma ga re ga ma ma ga da ne da pa ma ga ma da ne re da ne da pa ma ga ga ma da ni da ge re da ne ni ni da ni ni da da ma ma ga pa ma ga re ga ma ma ga da ne da ma ga ma da ni da ga da ma ga pa ma da ga ma da ni ga re ga ma da ni ma ni ni da ma ma ga ga re ge re da ne